0: najväčšie zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najväčší hitovi. Užívaj u muzici. Radio TNT.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.